0: dame un'opportunità.
1: Ma come posso venire?
2: Io ti mando una.
1: Grazie, signor.